Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Sesso.
2: Ei.
1: Awa.
2: Chulo, non dobbiamo comprendere, sacchi, eh?
1: Papi, come, pasci?
2: Sacchi di dimensioni di dinosauri.

20 fiesta per lo che ti tratta, parrocchia di Santa Anna, fiesta patronale, bella dia 26 luglio, ti celebra questa fiesta patronale di parrocchia di Nord, fiesta di Santa Anna di San Joaquín, quello non di Gesù, ma io non di Virgen Maria, queste messa solemne un onor. Sono le baita dia 26 per 6 ore di attadi, altrimenti cordialmente invita a celebrare e dia qui junto con il parrocchiano di Nord, misa dia 26 per 6 ore di attadi, festa patronale di parrocchia Santa Anna.

Lo libidari, ben celuna, che tambe mi era invitavo, ricordavo, ben incontro di tour Gialuna, questo incontro semanale di gruppo di Orochon. E su se cammina, voi non ci scelto di me per dilanti. Asno Zorman Ludwina, barcadera numero 10-3. Realmente invitan pa incontro a chi semanale di gruppo a chi, gruppo carismatica, gruppo Jesus de Camina, Shetor Vivo Noci, quando cominciamo Noci di Alabanza del Show e anche insegnanza, per me che sei nata insegnanza Noci, curiosamente di El Santo Rosario. Ugualmente anche per lo che sta il gruppo Jesus e Fuente di Vida, anche per riunire Tour Gialuna, tanto comincia Shetor di Noci che sarà Vescovo di Santo Sacrificio di Misa. Den parroquia de la Virgen de Fátima en Dakota, después de Capel, tanto siguen a encuentro de Tour Gialuna, encuentro de Orochon, pero cordialmente.

0: pop-up market na San Nicolás. Kumina tamin, tamin venda di huevo local, verdura local, cani cabrito, cani porco, juice natural, itambe bolo e cosdushi, differente obra di man, artesania, eccetera, eccetera. Tu sei pa già sabra, wo, un viaja mas ambiente, un grande cecchito da bombini. Vrolik Enterprises, bo ergo di auto, ta pompavo, ta donabo dolo di cabes, a fenota fria, e bota corre den calor con malbeis, no ta problema. Pa sopra Vrolik Enterprises, tape iudabo, 741-2831. Bota trece bo auto mainta, atari bota haye, ergo full drecha. Sinata, wak bo bai se canan, conversa ku Roman, mi amigo, e ta clampa iudabo. Oxy Plus, Botica Santa Cruz, teinam botingo cumple. Boca biba salud, biba bon, rec bo bidum pari anya, quem não? Ah, well, bebe Oxy Plus. Controlava a pressão, controlava o suco, controlava o colesterol, curva forte contra a gripe. Tu recei, tá danke na Oxy Plus, na Botica Santa Cruz, bota comprar, bota extra sample e bota em chance de gana também um barbecue grill. Aí o parking que era acordado, com nanta guarda, arriba bo, sim, na Demplay aqui, para bo paga na um parker meter e bo para de tour parker vac. Esse aí tá com a Ru Parking. Esse aí tem chance com Nanda do Nabo, vou encabar o número de auto, e tá pagando, vou parar em Wilhelmina Strada, em John Keima Strada, em Elbow Strada, tu caminho, vou parar pagando na um parker meter só. E cuida a curva para sobrar el mar e também nosso amigo Nani Web te acordava com temporada de caliente tá on. A uma mira, hasta um meter de midi temperatura de lante de el mar na playa. Você vai passar a pagar água, corriente com água, anto mamira ku natin um termometer inanan pa asina po tam mita kera kita ril misama wak inanan pero ito pa indikabo ku ta temporada ku nos tingo kuida paso e calor por afecta hindi din e temporada aki i nan kera pa buta bon kuida hotri te saka nosa hawe pa sobra bomesa después di e terremoto of temblor kongo bakayame aya na Venezuela así y un cantidad y otro más de área nan ahora se ve área nan cerca de nos y conocí para nos y José te saca nos este momento nan aquí pasina e conta nos un tiki y conversa un rato con gente que usa más de e tema aquí José con Costa bon si va
1: Costa bien bon pero pidiendo nan que tablo es mucho nan que te sirve no pues no me sigue un bingo no nan tablo ta bel bel ta net un teniki nan ta choc de mi telefón ta basic mi tapa traki nan mi pan cada día mucho nan ta bo ta manda nan ta bo dona mi número
0: si bo ti hopi yo bo ti cora cría nan no
1: tu cosa le dando porque te irá
0: ah ok bo
1: este pajarito te pule mi copia
0: contanos
1: sì, buono, me ne hanno annunciato fuori già viernes ultimo, c'è stato un break in news con noi, e il terremoto che è in Guatemala, Messico e anche in Perù. Nel momento in cui mi servizio non ho più informazioni per la vittima, per me cosa che non si contra, e la cifra non è scomo e basta, però mi servizio che non si senti sicuro, riba è parte di emisferio qui, parte west eigenlijk, si può qui parte di mondo, anche in parte militare che nel west, e ultimo tempo anche da base del terremoto non con nostra vincenti, e su un di là di porta qui anche di gravità basta intensivo che ti ora che quasi 5.000 morti registrati in Venezuela, però non si può sviluppare, anche è cosa che mi sembra che in dato momento non sa che ora non sta in una situazione di emergenza.
0: Il segnale
1: sta
0: venendo qui.
1: Sì, anche replicando che tiene, anche di fuente non ufficiale non si attende mai già. Per esempio, il servizio meteorologico di Tessun, non si compra di Tessun, che sta venendo registrato, offre un'informazione, riba di salone sismico, sta moncia d'auto per vista. Tiene un radio stelto completo in anni. Aue de ora dan trempang di menta ti uno den area di Caribe non mucho leo fuori non si chi na e isla di Trinidad in e area che dati un replicata a me fa algun di nang después de ora nang di menta e dan io a chi na ruba non sto cosa di e facilità di e possibilità mi ho dicio con una persona nang cu a mi si bisa profondizzare la mese di materia con un contatto internazionale per informare e da per sei tame non sapete un bia mas signor Marco Beslec per tanto con il signor Marco Beslec bo si è cosa che io ho più già cerca in tier finissi ma non sono in contatto con altro però la conosco mi sa promena e sono di awe ma inta per noi by back già vierne
2: Sì, sei te corretto, ma siamo già dando un po' di info che è 24 ore, na Patrick, anche na Smith Andrade e anche na persona, per l'opportunità di dare un po' di info, funisce, ti queda on.

0: Aruba Yankee!
1: Nota maniera di una inizio na nos festival pa wenochi.
2: Hey, amita Analia, imita invitabo que da den sintonía ku bo 88.9.

Veramente siamo felici tardi, siamo bontari, buon venuto, 16 anni, non so se è tardi, e acaba con 5 minuti passati, ora di 5 ore, nostra clapa iniziano, si informan, si man nuovo, shonan, e avete 20 di julio, cosa che cos'è che mendi? Avete la fecha con colombiano, non, da celebrare, pues, 26 anni di non independencia. Io pergunto qual che da tuo di mica beso di maginta ta. ¿Cuánto colombiano tiene Naruma? ¿Legal e ilegal? Buen pregunta, ¿no? ¿Cuánto vos te pensas? Buen pregunta. Tú no me contestas. Entonces, lo que me salta a nivel internacional, ayer tu gente mané, después con acá de 8 team, por fin nada queda contento con España a Ghana. Papi, aquí, ¿por qué papi? Papi son buon, papi son malo, per etate in bocca di Turenda ieri, e povero di Messi. Però, non sta lubidaco Messi ahi va, football di un progresso. E non solamente Messi, però, mi ti chiede lo qual che la bindasi. E già, sul pianto non ha commuove, ho bisogno da me, incluso a me. Ora va che con le ore mi di, wow. E gai non da me resi sei, sì, però già, è la pera, è la pera. Mentre tanto, con il mondo, of Colombia da celebrar e Petro da Tatin su declarazione também o presidente of Sun recién electo também da Tatin su declarazione nos temira cutin parse cutin cambio radical di plano per lo cual da Gustavo Prieto mi noto como de e hombre aquí na nada e den otro informe nos temira con Daniel Ortega da Seguraco in todo caso esta queda no lo vol lo no tiene celebración de elecciones más na Nicaragua, ¿cómo te parece? La gente dice ¿cómo te parece? Y votaba con Pedro insistí con todo el fraude que man y no sé cómo es que te va a end up misas y que habita 20 ya son awo lo tiene audiencia contra Maduro a trove y Bernie Moreno cuta è senatore repubblicano a visa e ta bire promeli il senatore di Merca americano qua a propone pa 24 di julio 2027 ting pues ting lo qual cuta come ti chiama elezione nuovo un fece storico pa elegi pa llega pues un elezione pa Venezuela. E sei te lo qual che devisa Bernie Moreno a propone. E vos sai che terremoto nanda continua, no? Sicuro che sì. Pa nostra mira con Ecuador, sorry, Perù, ta vuota tin a considera e a llama pues stato di emergenza e te pidiendo pues aiuto. Però promego mi sigue che sei, anto la canosa de luz na casmes, me si visavo con Mike Eamon continuando con su plana, pues oggi sabre uo e ha proclamato un día nacional di a media media di limpieza bonita però mi ti chiede di un hobby cosco per ora così mi è contento con sua iniziativa però non mi stai wak e glase tanto ien come va a ser grato mi dimostrato un pochico dentro sì e hombra bin e la bai. Él va a fútbol, él es un gabuchi, pero tiene un silencio, y un genio que es papia. La única cosa es que él tiene más contento con él, pensando con, hola, no te mandé ya luz, tipo, vosso presupuesto. Anda serio. ¿O sea, con? Mane coi mucho. Pero pueblo, ¿ha buscado aquí con lo cual que te esperaba? No, pues. Él se está. La única cosa que me pensaba es que me supone que esa que te puede última persona que gana cachicachi. Él la va a cobrar 1000 florín. Él la gana en la Ratchet Lottery. Su cachicachi él la gana y él la va a que premio 1000 florín que me di campaña acaba, por lo cual que está cachicachi de temporada de mundial. Una palabra de bien me quedó una señora Meredith. Cosa di gana 16.000 florin con mi merebbe cadoci. Catoci con su multi ex e la vai cobreo, ma c'è contento mes debitamente nel suo lugar.
Signora Carmen, dice, why I have to take a picture? 62.500 florin e la gana custodia. Signora Carmen, sei tu mente bisa bongana? Yes. Andò un palabra di pavienta a me pa Oswald. Oswald, buta a me baico 20.000 florin, un cattoce e su multi ex. Mi non sa, mi dice che era 5 pide, no, 5 pide no. Mi non sa quanto pide da te, però ganata ganata. E la gana è buon, immerecidamente. Ora, come ti ho bisa a potaco, e premio AUE da 27 merdia 14 a Saka 27 19 come per me premio e di 2 premio da 93 30 e di 3 premio da 8855 avete già l'una do? Quindi di ieri sì. E sei da guatata anto multi x x2 che mi si va gana e da 2 bia buon risultato. Big Ford da 0622 per su multi extra un free play e di altra banda guarda morata se ne chi sì mi temira con Zodiac da 3641 e sei tabata e Zodiac pues pa ave con Cancer merdia one off 9090 e Lucky 3 904 con su multi extra. Però guarda morata, se ne chi posso mi chiesa chi che l'otto di dieta. E secondo come può guarda che non è l'otto di dia da nada más e non meno con 56.000 florin. Tremendo. Sei può guarda con solamente 2 florin. A te qui. L'otto di dia 20 di giugno 56.000 florin. E sei te lo qual che sta non sorteo di l'otto pave lo qual come può donare e vi sapo così bollina, non tanao, mi roman, bo no por gana. Ma c'è facile mes. Uapa bollina tanao e noce.

Ei, nabi sami ko ting overbelas di sonid horiba. Nataki natanki alto nanto vista. Ma disdi bai manda hene bai check lo gata mi amigo Ito ting su radio che blas di obrei. Ito vota in cambio di un problema, no? Anche me mi bocca di banana o sì che potete blase radio arriva anche di alto vista Ito felice a dare papo tutto in broma nada in serio.

E sei ta Claudia de Colombia, no? Bonita, bonita, bonita, bonita. Ok, legami bike ultimo Joe Arroyo ta metata ting su popobisa differente serie nang di su un tipo di novela. Ta metava ta hopi luk, hopi cantica. E la canta e cantica bolomonci ding e su un di su sketch, no? Hopi bonita tambe, das tremendo. E ta duci pa wag bosa pa bos folke serie nang di artista nang kubo batende hopi di nang a falgasina. Esa kita a mi Dios le debo todo pa sobre e la hace un promesa na Dios e la hiera muri anto a lo largo la pone e la traje cantica aquí dedica na papa Dios.